Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus recitationem sacratissimi rosarii mysteria.

Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus recitationem Sacratissimi Rosarii Mysteria.